Elton John su Dimensione Suono Soft, le 10:37. Non ho segreti, ma provo a svelartene uno, no? Alcune delle persone più serene che conosco, come ti dicevo, sono quelle che riescono a disinnescare sempre. Allora, facciamo un test molto veloce. Quante cose ti stanno girando in testa in questo momento? Tante, immagino, no? Le scadenze, una risposta che aspetti, una telefonata da fare, una bolletta, una mail. E probabilmente mentre ascolti Dimensione Suono Soft stai già pensando alla prossima cosa da fare. L'ansia funziona in questa maniera: prende una cosa che deve succedere martedì prossimo e te la riesci a far vivere già oggi in maniera proprio brutta, pesante. È una specie di macchina del tempo difettosa, ti porta sempre nel futuro ma quasi mai in vacanza. E allora oggi ti propongo una tecnica molto seria, anche se sembra il contrario: l'autoironia. Perché c'è un momento preciso in cui l'ansia perde una parte della sua forza, quando riesci a guardarla da fuori. Hai presente quando succede per esempio un piccolo disastro, no? Mandi un messaggio alla persona sbagliata, cerchi gli occhiali per 10 minuti e ce li hai in testa, prepari una riunione importante e scopri aver sbagliato giorno, incredibile. Sul momento ti sembra una tragedia, 3 giorni dopo invece lo racconti a una cena e tutti ridono, e anche tu. E allora la domanda è questa: se tra 3 giorni ti farà

0: ridere, possiamo già iniziare a sorriderne oggi? Tra l'altro il cervello le ama queste cose, perché quando ridiamo davvero il corpo cambia chimica, si abbassa la tensione, respiriamo meglio, le emozioni si ridimensionano, come quando allontaniamo una fotografia dagli occhi e finalmente riesci a vedere l'immagine per intero. E allora forse una delle abilità più sottovalutate della vita adulta è riuscire a dire: va bene, questa è storta, ma non è certo la fine del mondo. E allora oggi, quando qualcosa andrà storto, perché prima o poi qualcosa che va storto anche di piccolo c'è, prova a fare una cosa: concediti 30 secondi per cercare il lato comico della situazione, non per minimizzare, per respirare, perché spesso la differenza tra affondare e galleggiare sta tutta in un sorriso fatto al momento giusto. Good life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere, e fatte la narisata.
1: Dimensione suono soft.

0: Snap.
1: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: La versione è quella acustica di Losing My Religion, R.E.M. Chiude così la nostra prima metà di questa mattinata, di questo giovedì 18 giugno, su Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Tra poco l'informazione, poi di nuovo Segreti in Tavola. Mi piaceva farti sentire il finale. Il Teatro di Roma presenta la seconda edizione del Teatro Ostia Antica Festival, il senso del passato. Dal 25 giugno al 18 luglio, nel suggestivo Teatro Romano di Ostia, il mito classico incontra i linguaggi contemporanei per parlare al presente. Dal teatro greco alla danza contemporanea. Ogni sera un'esperienza completa tra spettacoli internazionali, visite nel parco archeologico e servizi dedicati. Parcheggio gratuito, navetta per Roma Piramide, punti ristoro e convenzioni. Un festival, mille modi per viverlo. Scopri il programma su teatrodiroma.net.
1: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
2: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
3: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
4: La Regione Lazio informa.
5: Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha partecipato all'incontro del programma di investimento promosso da Novo Nordisk, un piano che ambisce all'ampliamento del suo sito produttivo sul territorio, destinato alla lavorazione e produzione di farmaci contro le malattie croniche, diventando tra l'altro un polo di sviluppo dei nuovi trattamenti per l'obesità. Presenti il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, e il general manager di Novo Nordisk, Jens Pil Olensen. L'investimento di oltre 1 miliardo di euro prevede l'installazione di impianti altamente tecnologici con grande attenzione al tema della sostenibilità. Già dall'aprile dello scorso anno il presidente Rocca era stato nominato commissario straordinario del progetto, di cui oggi ribadisce l'importanza e l'interesse dei Novo Nordisk a investire in Italia.
6: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
7: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
6: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
8: Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
9: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda Jaecoo, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Ford Puma Hybrid è tua da 21.750 euro, anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
10: Perfetto, ora siamo a piedi. Ci serve una macchina nuova, ma stavolta voglio una Peugeot 208.
11: Qui vicino c'è una concessionaria, andiamo.
10: No, Leonori è l'unico che ha la 208 a 13.500 euro.
11: Solo da Leonori, Peugeot 208 da 13.500 euro con 6 anni di furto e incendio inclusi. Offerta con finanziamento, anticipo 3.500 euro, TAN fisso 10%, TAEG 14%, oltre oneri finanziari. Informativa su leonori.it. Leonori, la tua concessionaria Peugeot.
12: Da Veneta Cucine San Giovanni la convenienza raddoppia. Oltre alla straordinaria promo con top ceramico gratuito e tasso zero, rincariamo la dose. Solo per questo mese alla colonna bucato ci pensiamo noi. Veneta Cucine San Giovanni, qualità e convenienza. Cucinieri da sempre. Ti aspettiamo in Largo Brindisi 17 Roma. Cucineco.it. Full time dal lunedì al sabato.
13: Accendi il Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki. Anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
14: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
15: Suzuki. Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com. Cerchi una City Car agile anche nel prezzo? Da Leonori, Kia Picanto è tua da 14.800 euro con finanziamento scelta Kia. TAN 3,96%, TAEG 5,88%. Anticipo 2.950 euro. Valore futuro garantito 10.858 euro. Importo totale dovuto 13.798,02 euro. Kia Picanto. Piccola nel prezzo, grande in città.
16: città. Scoprila in tutte le sedi Leonori. Leonori.it.
17: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
18: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
19: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
20: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
0: Sempre informati con Dimensione Sonosoft, ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
21: Buongiorno da Salvatore Lordi, Mario Calabresi, Vitaliano Brancati, Cesare Pavese, Frank Furedi, Giuseppe Saragat, Wenki Usman, Piero Biannucci. Questi alcuni nomi delle tracce di italiano che stanno sostenendo gli oltre 53.000 studenti nel Lazio, quasi 40.000 a Roma per gli esami di maturità. 6 le ore di tempo, 7 le tracce tra cui scegliere. Domani la seconda prova dedicata alle materie di indirizzo. Operazione di servizio in materia di accise da parte della Guardia di Finanza nel Reatino, dove ha scoperto un benzinaio che riempì una bombola di gas per uso domestico con il GPL della colonnina di rifornimento stradale, denunciato a piede libero e sequestrato l'impianto. Dal cassonetto deposito ai salottini della droga fino al mercato EcoGreen sono alcuni espedienti neutralizzati dai falchi della Polizia di Stato ed escogitati dai pusher nella periferia est della capitale, 9 le persone arrestate. Approvata all'unanimità dal Consiglio regionale del Lazio la legge sulle strade del vino e dell'olio, uno strumento strategico per valorizzare le nostre eccellenze agroalimentari, ha detto l'assessore Dighini, tra le norme il rafforzamento delle attività di promozione. Musica,

0: Parte questa sera la 20ª edizione del Garbatella Jazz Festival, una delle manifestazioni più longeve e amate del territorio capitolino, ad ingresso gratuito presso la villetta nel cuore del quartiere Garbatella fino a sabato 20 giugno, ad aprire alle 20:30 la melodia mediterranea degli Alma Nova Quartet. Ed ora il nostro approfondimento.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Mancava soltanto l'immagine solenne della firma da parte di Donald Trump nel pieno del ricevimento nella reggia di Versailles, offerto ovviamente da Macron, e contemporaneamente la firma a Teheran in condizioni obiettivamente più modeste, meno scenografiche, da parte del rappresentante della leadership iraniana. Ci mancava solo questo per dare un ulteriore tocco alla fine repentina ma bene augurata della guerra d'Iran. Resta da capire, al di là appunto della straordinaria scenografia e anche ovviamente della contemporaneità insolita a distanza e delle firme, chi ha vinto e chi ha perso. Abbiamo vinto tutti perché la guerra è finita. Ha vinto a suo modo anche l'Iran, che doveva essere cancellato addirittura a un certo punto, secondo uno dei post più demenziali di Trump, che aveva minacciato di far tornare all'età della pietra quel paese, ma ne ha vinto anche qualcosa la leadership iraniana, chi non è stato ucciso ovviamente, perché il regime degli Ayatollah è ancora saldamente in sella e il cambio di regime era in realtà all'inizio ciò che aveva indicato anche il presidente americano. Ha vinto a suo modo Trump, perché è stato sulla scena, è sulla scena ininterrottamente dal 28 di febbraio, anche se in modo controverso, anche se ha portato il mondo a uno shock energetico, anche se ha portato l'inflazione del suo paese ai massimi da 3 anni, però è il modo di conduzione del paese, del mondo, del presidente americano. Ha perso sicuramente Israele, l'avversario dell'Iran, l'alleato storico nella regione degli Stati Uniti. Ha perso perché nulla lo rende in questo momento più sicuro, e soprattutto Netanyahu, che è stato un po' l'ispiratore dell'inizio della guerra, viene indicato ora dagli stessi suoi avversari come colui che è diventato succube di Trump. E allora a questo punto valeva la pena che la guerra iniziasse? No, questo però lo diciamo dal primo giorno. Questa guerra ha cambiato molto poco di quello che forse era giusto cambiare. Innanzitutto ovviamente il regime oppressivo degli Ayatollah ha comportato dei danni per tutti noi e non rende il Medio Oriente più sicuro di quello che era prima. Lo stesso Hormuz, lo stesso stretto, era perfettamente navigabile fino al 27 di febbraio.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
3: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
4: Alle volte è l'amore degli altri che ci innamora. Vediamo una persona solo quando essa chiede i nostri occhi.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione.

0: 1973, James Blunt, Dimensione, suono soft, la radio del benessere. Tra poco i consigli quotidiani, i segreti in tavola di Francesca Romana Barberini, ma prima un consiglio ce l'ho io per te. A giugno da Motor City, la città dell'ibrido, arrivano le imperdibili offerte sulle vetture Toyota a chilometri zero in pronta consegna. Ad esempio puoi scegliere tra ben 45 Aygo Cross Hybrid con rate da 91 euro al mese, con finanziamento valore Toyota e TAN al 7,99. Scopri tutta la gamma di vetture ibride a chilometri zero, aziendali e usate certificate nelle sedi di Roma in via Aurelia e via Idrovore della Magliana e a Pomezia in via del Mare. Condizioni e dettagli su motorcityonline.it.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
5: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
4: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
5: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
4: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
6: Da Veneta Cucine San Giovanni la convenienza raddoppia. Oltre alla straordinaria promo con top ceramico gratuito e tasso zero, rincariamo la dose. Solo per questo mese alla colonna bucato ci pensiamo noi. Veneta Cucine San Giovanni, qualità e convenienza. Cucinieri da sempre. Ti aspettiamo in Largo Brindisi 17 Roma. Cucineeco.it. Full time dal lunedì al sabato.
7: A Balduina Medica, parte del gruppo Alliance Medical, la prevenzione maschile è al centro. Disponibile la risonanza magnetica multiparametrica della prostata, un esame avanzato non invasivo che consente una diagnosi precisa e precoce. Tecnologia 3 Tesla ad alta definizione. Prenota subito la tua risonanza magnetica multiparametrica al costo di 200 euro su balduinamedica.it.

0: direttore sanitario dottor Luigi Corinto, in viale delle Medaglie d'Oro 190, Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
1: Nella nuova puntata Pewex arriva il crudo, il cotto e il golfetta. Fiorucci prosciutto crudo Tivoli, lenti e lode cuore di prosciutto cotto e salame golfetta. Tre etti a soli 5 euro. Solo fino al 18 giugno. Un'offerta da veri cowboy. Ti aspettiamo al Banco Pewex.
2: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
3: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
4: Sogno una cantina a vista. Vino, amici, serate che finiscono tardi.
5: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
4: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
5: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
6: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su Dimensione Suono Soft.
7: Perfetto, ora siamo a piedi. Ci serve una macchina nuova, ma stavolta voglio una Peugeot 208.
8: Qui vicino c'è una concessionaria, andiamo.
7: No, Leonori è l'unico che ha la 208 a 13.500 euro.
8: Solo da Leonori, Peugeot 208 da 13.500 euro con 6 anni di furto e incendio inclusi. Offerta con finanziamento, anticipo 3.500 euro, TAN fisso 10%, TAEG 14%, oltre oneri finanziari. Informativa su leonori.it. Leonori, la tua concessionaria Peugeot.
9: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
10: MR Arredamenti è il più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare, MR è un vero affare.
11: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
8: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
11: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
12: Iazzoni!
11: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
13: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
14: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Nuovo Volkswagen T-Roc da 28.000 euro o 189 euro al mese. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
15: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apre la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Sempre al tuo fianco.
2: Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Dimensione Suonosoft, arrivano i consigli di Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in tavola. Oggi, come ogni giovedì, torniamo a parlare di vino. In realtà poi magari ci sono delle altre occasioni, ma questo è l'appuntamento fisso, l'appuntamento con il nostro appassionato, esperto e autore del libro Piacere Vino, ovvero Maurizio Dattero. Maurizio, ben trovato, anzi ben ritrovato e buongiorno.
3: Ciao Francesca, buongiorno a te e a tutti.
2: Senti, ma è vero che ascoltare musica bevendo vino fa diventare tutto più bello?
3: Sembra proprio di sì. Sembra proprio di sì, ed è bellissima questa cosa. Io poi sguazzo in argomenti come questo perché anche a me piace spesso fare delle degustazioni accompagnandole all'ascolto di musica. Le ho fatte sia con musica suonata da dischi, ma a volte anche proprio con musica dal vivo. Ho fatto delle degustazioni con un trio, con un sestetto jazz, qualche tempo fa con un trio acustico. Ed è una cosa molto divertente e che vedo anche piace molto, ma adesso c'è anche un po' di base scientifica in tutto questo, perché l'Università di Pisa ha fatto proprio una ricerca seria con circa 250 persone, le hanno coinvolte nell'assaggio di vino e le hanno fatto prima assaggiare il vino in totale silenzio, poi con della musica rilassante e poi con della musica jazz piuttosto ritmata. E hanno raccolto le impressioni di queste persone, che erano sia esperti sia anche persone non esperte, quindi hanno cercato di fare un panel molto vario, ed il risultato è assolutamente evidente che i vini bevuti nel momento in cui si ascoltava anche musica erano molto più apprezzati, ed è un vero e proprio coinvolgimento emozionale, e questo ha una base scientifica, perché è noto fra chi studia queste cose che gli odori e anche il gusto, perché poi il gusto è strettamente legato al naso, no? Perché comunque quello che chiamiamo aroma in realtà è proprio il ritorno del gusto attraverso il naso, no? Quindi anche gli odori e il gusto hanno questa caratteristica, che vengono registrati in quella sezione del cervello che registra anche le emozioni. E quindi se uniamo l'emozione che viene emanata dalla musica a odori e gusto, ecco che tutto quanto risulta molto più ampio e quindi anche molto più legato alla fine nel ricordo e nella forza, no, di questo ricordo. Tutto questo si chiama neuroscienze sensoriali, un bellissimo argomento, sarebbe da approfondire.
2: Quando vuoi, ma ti dicono pure che musica, anche vino, no vabbè, ma adesso dovremmo farne un'altra puntata.
3: Sì,
2: però cerchiamo, mi piacerebbe scoprirlo e capire gli abbinamenti, quindi l'abbinamento del vino non soltanto con il cibo ma anche con la musica. Ci dedicheremo a una parte delle nostre puntate.
3: Volentieri.
2: Maurizio, grazie mille, perché ci sveli sempre dei segreti così insoliti e curiosi, però molto molto divertenti. Grazie, buona giornata.
3: Sempre con piacere, a presto, ciao.
2: L'appuntamento con Segreti in tavola torna più tardi, vi aspetto qui su Dimensione Suonosoft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

0: questa canzone cala il sipario sulle prime tre ore di questa mattinata su Dimensione Sonora Soft insieme a me Francesco Gavuoto. L'ultima ora, come sai, è l'ora che dedichiamo alla decompressione.
1: E che?
0: È l'ora dove mettiamo più musica e parlo un po' di meno.
1: A che serve?
0: Serve a farti arrivare in relax fino a ora di pranzo. Ho detto tutto.

0: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
1: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
5: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
4: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
5: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì. Con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
4: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
6: Da Ciminelli Casa, il rinnovo mostra continua con occasioni imperdibili. Fino al 60% di sconto su tutti i prodotti esposti. Cucine, camere, camerette, tavoli, sedie e tanto altro per arredare con stile e convenienza. In esposizione i grandi marchi Tomasella, Stosa Cucine e Moretti Compact.
7: Con piacere di arredare con Ciminelli Casa.
8: Ti aspettiamo a Roma, in via Prenestina 1165 e in via Prenestina 1202 AB. Oppure online su ciminellicasa.it. Ciminelli di casa, dove i tuoi spazi prendono vita.
9: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
10: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
11: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni-Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
12: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
13: A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL Eco G.
14: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
15: Sempre più automobili. Automobilisti scelgono la qualità MG. Oggi hai un motivo in più per farlo anche tu. Da Autostar Flaminia hai 1000 euro di buoni carburante in omaggio sulla gamma MG, tua a partire da 11.950 euro. Benzina, GPL, ibrida o 100% elettrica. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci da Autostar Flaminia. Ti aspettiamo in via Salaria 1282 e in via Tiburtina, angolo via Raffaello Nasini 4.
16: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
17: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
16: SUV, city car, berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
17: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
16: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
17: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
16: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
17: Scopri di più su gruppo AutoEquip.it.
18: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno, vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
19: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un city crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
20: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
21: Buon pomeriggio da Salvatore Lordi, Mario Calabresi, Vitaliano Brancati, Cesare Pavese, Frank Furedi, Giuseppe Saragat, Wenke Osman, Piero Bianucci, questi alcuni

0: i nomi delle tracce di italiano che stanno sostenendo gli oltre 53.000 studenti nel Lazio, quasi 40.000 solo a Roma per gli esami di maturità. 6 le ore di tempo, 7 le tracce tra cui scegliere, domani la seconda prova dedicata alle materie di indirizzo. Armato degli attrezzi del mestiere, aveva preso di mira le K-Lux Box e diversi appartamenti in zona San Giovanni. L'uomo, un 43enne romano già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dalla polizia ed ora è gravemente indiziato del reato di furto. Risse, schiamazzi ed un uomo accoltellato, per questi motivi il questore di Roma ha disposto la chiusura di un locale di Tor Fiscale, licenza sospesa per i prossimi 15 giorni. Sarà Papa Leone a celebrare i funerali del cardinale Ruini, morto ieri a 95 anni. Le esequie si terranno alle 16.30 nella Basilica di San Pietro. Il pontefice lo ricorda come uno stimato uomo di chiesa. Caos treni, ripresa da poco la circolazione sulla linea alta velocità Napoli-Roma, danneggiata per un furto di cavi da parte di ignoti. Lo comunica il gruppo Ferrovie dello Stato in una nota, restano comunque dei ritardi. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Gli esseri umani devono ancora imparare ad amare e capire che questo dono non è abbinabile alla bellezza. Quando avranno fatto ciò, la vita di ogni persona sarà molto più leggera.

0: infiammato l'Olimpico, Eros Ramazzotti, Se bastasse una canzone, l'abbiamo riascoltato anche in questo pomeriggio. Il grande successo che arriva dal passato, dal 1990, quanti anni sono? Dal 90, tu che sei bravo in matematica, dal 90 ad oggi sono... Tra poco continua l'ora della decompressione insieme a me, Francesco Cavuoto, ma prima ho un consiglio speciale per te, speciale come le serate speciali al Bioparco di Roma. Dal 19 giugno al 1 agosto ogni venerdì e sabato l'orario di visita si estende fino alle 21.30. Goditi il fresco del tramonto con un biglietto serale a tariffa ridotta e scopri il Bioparco in una luce diversa. E se vuoi fermarti a cena o goderti un aperitivo, trovi diverse proposte all'interno del parco. Bioparco di Roma, l'estate da vivere fino al tramonto. Scopri tutte le attività in programma su bioparco.it.
1: Pochi secondi e si vince su Dimensione Suono Soft.
2: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
3: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
4: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
5: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, in Croce Pontina. Il meglio, sempre.
6: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
7: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
6: Ma l'aereo è tra 6 ore.
7: Cerchi una partenza davvero intelligente. Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
8: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corby. È per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corby. Vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorby.com.
9: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
10: Honda Motor Roma!
11: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
12: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
11: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
12: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì. Con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
11: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
12: ValentinoAutomobili.it.
13: Ritorna la magia del cinema all'aperto da giugno a settembre con Cine Village Roma a Piazza Vittorio, Villa Lazzaroni, tutte le sere con i grandi film della stagione accompagnati dai protagonisti, eventi speciali, musica e aria ristoro. Ingresso a 3,50 euro solo per i film italiani ed europei. Programma su cinevillageroma.it, una iniziativa Anecagis Lazio.
14: Ora si vince.
0: Nella suggestiva cavea di Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, il Roma Summer Fest 2026, uno degli appuntamenti più attesi e più amati dell'estate romana. Fino al 15 settembre 2026 il festival porterà nella capitale la grande musica live, con un cartellone trasversale che attraversa pop, rock, jazz, elettronica, musica internazionale. Gioca ora, vuoi vincere? Vuoi vincere due ingressi? Vuoi vincere due ingressi all'Auditorium? Come devi fare? Devi mandare un messaggio WhatsApp. Vedi, io mentre parlo già voi scrivete senza che io abbia detto nemmeno la parola auditorium. Allora te la dico e ve la dico: auditorium è la parola da scrivere, il numero è quello solito 320 20 41 433 per vincere due ingressi. Lasciati emozionare tu, Dimensione Suonosoft e gli eventi più esclusivi della stagione. Per info dimensionesuonosoft.it.
15: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
16: e usata da 0100.
15: Assistenza e ricambi da 0100.
16: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
15: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
16: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
15: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
16: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
15: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
16: Gruppo 0100.it.
17: Dem Supermercati. Arriva l'operazione taglio prezzo. Dal 19 al 29 giugno Cirio, olio extravergine di oliva classico, un litro, 3,99 euro.
18: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
17: Supermercati Dem. Dem, ogni giorno il meglio.
19: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutti gli showroom Auto Torino Bibip di Roma fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
20: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci, vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su Dimensione Suono Soft.
21: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
22: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
23: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato!
22: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
24: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
25: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
23: Impossibile.
25: E invece sì.
23: E magari anche ad interessi zero.
25: Anche quello.
23: Stai scherzando?
25: No, è tutto vero.
26: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
27: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa,

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: sì, vabbè, Tina Turner, ma a questo punto praticamente nessuno ama più, cioè, no, non è vero. What's Love Got to Do With It? Un testo bello impegnativo alle 15:38 di un giovedì 18 giugno. Ti auguro ogni bene lo faccia su Dimensione, sono Soft. Andiamo a vedere che cosa è legato come proverbio al sushi, perché oggi in molti paesi è il Sushi Day. Come sai, sono madrelingua giapponese, quindi azzecco tutte quante le pronunce dei vari, delle varie frasi e delle varie parole, quindi hara haki bon me. Azzeccato? C'è qualche giapponese all'ascolto. Comunque vuol dire mangia fino a essere sazio all'80%, e riflette proprio, se vuoi, la filosofia giapponese del mangiare con moderazione e apprezzare il cibo senza eccessi. Cioè, poi c'è anche un altro che te lo traduco direttamente in italiano: il sushi migliore è quello condiviso con buoni amici. Poi c'è anche un altro: come il sushi senza riso, anche il talento senza impegno perde consistenza. Insomma, il cibo ha il magico potere di viaggiare oltre i confini e trasformandosi davvero in un ponte culturale capace di unire tradizioni millenarie e abitudini contemporanee. Oggi il Sushi Day, che celebra questo cibo così famoso nel mondo, è nato come metodo di conservazione del pesce nel riso fermentato ed è stato raffinato in Giappone fino a diventare davvero una forma d'arte. La freschezza assoluta della materia prima, la precisione millimetrica, sono perfette queste sculture di sushi che ci mangiamo, no? Nel taglio del coltello, l'armonia estetica della presentazione. Passiamo un po' dal punto di vista del benessere: apporta straordinari benefici biologici perché è concentrato pulito di acidi grassi essenziali omega 3, combinato con le proprietà digestive dello zenzero e quelle antibatteriche del wasabi. L'invito è quello di scegliere, mi raccomando, ristoranti che certificano la provenienza del pesce da pesca sostenibile e tracciata. Non andiamo a risparmiare sul sushi, perché non mi sembra proprio una buona idea, rispettando gli ecosistemi marini. Scoprirai la bellezza di una cucina che fa del minimalismo e del rispetto per l'ingrediente la sua più grande forza interiore. Viva, viva il sushi! Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

Chitarra e tastiera, cassa, basso e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Vedi, per una Tina Turner che ci parla male dell'amore con What's Love Got to Do With It, meno male che arriva anche Biagio. Biagio che invece è innamorato perso dell'amore con Pazzo di Lei. A concludere un'altra ora insieme, io ti auguro ogni bene. Ti ricordo che parte dei contenuti di cui ti parliamo e molto di più, podcast, interviste e quant'altro, li trovi anche sul nostro sito, quindi visitalo con curiosità, dimensionesonosoft.it. Adesso linea alla nostra redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30%, 40%, 50%. Fino al 1° luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati.

0: rabatti del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: La salute è fatta di cose importanti. Un referto, una prescrizione, una prenotazione, una storia clinica aggiornata. Con il fascicolo sanitario elettronico della Regione Lazio, la tua salute sempre con te. Referti, prescrizioni, prenotazioni e informazioni sanitarie in un unico spazio digitale. Pazzesco! Il tuo fascicolo ti aspetta su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
2: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
3: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
2: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
4: Iazzoni!
5: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
6: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus? Da 0100.
7: E usata? Da 0100.
6: Assistenza e ricambi? Da 0100.
7: Veicoli commerciali Toyota Professional? Da 0100.
6: Noleggio a breve e lungo termine? Da 0100.
7: 0100. Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
6: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
7: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
6: 0100. Da 30 anni sulla strada del futuro.
7: Gruppo 0100.it.
8: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda Jaiku, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Ford Puma Hybrid è tua da 21.750 euro, anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarica il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
9: Cerchi una City Car agile anche nel prezzo? Da Leonori, Kia Picanto è tua da 14.800 euro con finanziamento scelta Kia. TAN 3,96%, TAEG 5,88%. Anticipo 2.950 euro. Valore futuro garantito 10.858 euro. Importo totale dovuto 13.798,02 euro. Kia Picanto, piccola nel prezzo, grande in città. Scoprila in tutte le sedi Leonori, leonori.it.
10: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, in Croce Pontina. Il meglio, sempre.
11: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAEG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
12: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
13: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
14: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
13: SUV, City Car, berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
14: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
13: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
14: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
13: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
14: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
15: Se stavi aspettando il momento giusto per cambiare auto, la tua occasione è ora. Approfitta degli incentivi su tutta la gamma Ford e dell'esclusivo microtasso al 3,95%. Un esempio? Ford Puma può essere tua a soli 139 euro al mese. Vieni a trovarci negli showroom Autostar Flaminia, in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore a Villa Adriana, Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.
16: Sentiamo le news, sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
17: Bentrovati da Francesco Certo. Al via gli esami di maturità con la prova d'italiano per oltre 500.000 di studenti pavese, brancati e calabresi. Nelle tracce d'italiano tra i temi anche la scienza di scrivere, Furedi sui confini, l'assemblea costituente con il discorso di Saragat e il saper raccontare la scienza con un intervento di Bianucci. La Corte d'Assise di Firenze ha

0: condannato all'ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi, Vasile Frumuzache, il 33enne romeno ex vigilante, reo confesso del duplice omicidio e dell'occultamento dei cadaveri di due escort connazionali, Anna Maria Andrei, 27 anni, e Maria Denisa Paun, di 30. Secondo l'accusa, Frumuzache avrebbe agito con premeditazione in entrambi i casi. Una delle due escort era residente a Roma. È stato trovato un fermaglio rosso che con buona probabilità dovrebbe appartenere a Sara, la più piccola delle due sorelle scomparse della casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila che le ospitava. Le ricerche delle due sorelle sono state estese al Cassinate. Si concluderà domenica alle 18.30 a Castiglione della Pescaia con un concerto di grande prestigio e ingresso libero la stagione 2025-2026 del Festival La Voce di Ogni Strumento organizzato da Agimus Grosseto con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi.
1: Ospiteremo la banda dell'Arma dei Carabinieri come ultimo evento della stagione musicale La Voce di Ogni Strumento, la 15ª stagione, e l'apertura degli eventi estivi, perché il 21 giugno è una giornata molto speciale, la Festa Europea della Musica. È un onore avere la banda dell'Arma dei Carabinieri che corona tutti gli anni di collaborazione ormai sia con tutte le caserme di stanza Grosseto, e quindi sicuramente rientra pienamente nello svolgimento delle attività musicali che facciamo sia nelle caserme che fuori.
0: È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Adesso voglio sentirmi amata. Amata a voce alta in ogni palpito, senza limiti, respirata e urlata al mondo con tutto il fiato di una vita.

Nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: magari è già finita. Però ti voglio bene ed è stata tutta vita.
1: Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
2: Ogni

0: Adele con la sua energia su Dimensione Suono Soft, questa è Rolling in the Deep. Tra un po' parliamo di geolocalizzazione che i genitori fanno sui figli, però quando i figli diventano maggiorenni che cosa accade? Una ricerca molto molto interessante. Ma intanto, serate speciali al Bioparco di Roma dal 19 giugno al 1 agosto. Ogni venerdì e sabato l'orario di visita si estende fino alle 21:30, quindi goditi il fresco del tramonto con un biglietto serale a tariffa ridotta e scopri il Bioparco in una luce del tutto diversa, bellissima. E in più, se vuoi fermarti a cena o goderti un bellissimo aperitivo, trovi anche diverse proposte all'interno del parco. Quindi Bioparco di Roma, l'estate da vivere davvero fino al tramonto. Scopri tutte le attività in programma su bioparco.it.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Attenzione, prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
4: Perfetto, ora siamo a piedi. Ci serve una macchina nuova, ma stavolta voglio una Peugeot 208.
3: Qui vicino c'è una concessionaria, andiamo!
4: No, Leonori è l'unico che ha la 208 a €13,500.
3: Solo da Leonori, Peugeot 208 da €13,500 con 6 anni di furto e incendio inclusi. Offerta con finanziamento, anticipo €3,500, TAN fisso 10%, TAEG 14%, oltre oneri finanziari. Informativa su leonori.it. Leonori, la tua concessionaria Peugeot.
5: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli €3,590 e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
6: MR Arredamenti è il più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare, MR è un vero affare.
7: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
8: Honda Motor Roma!
9: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
10: Aureca Cash & Carry, il cash & carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 28 giugno, De Cecco pasta vari formati 3 kg a €4,79 e Divella farina tipo 00 forte 25 kg a €12,99. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
11: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Scegli la tua Hyundai Tucson i20 e Bayon Dark Line senza anticipo e con tasso zero. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
12: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su Dimensione Suono Soft.
13: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, SUP de stagione, City Car appena arrivate!
14: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
13: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
15: Iazzoni!
16: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i €10,000. Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle.
17: Da Cecchini Store, lo stile ti premia! Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per
9: per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store ad Aprilia, sulla via Nettunense, in Crocio Pontina. Il meglio, sempre.
15: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
18: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
15: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
18: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
19: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
18: Impossibile.
19: E invece sì.
18: E magari anche ad interessi zero.
19: Anche quello.
18: Stai scherzando?
19: No, è tutto vero.
20: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
21: Da Ciminelli Casa, il rinnovo mostra continua con occasioni imperdibili. Fino al 60% di sconto su tutti i prodotti esposti. Cucine, camere, camerette, tavoli, sedie e tanto altro per arredare con stile e convenienza. In esposizione i grandi marchi Tomasella, Stosa Cucine e Moretti Compact.
22: Con il piacere di arredare con Ciminelli Casa.
23: Ti aspettiamo a Roma, in via Prenestina 1165 e in via Prenestina 1202 AB, oppure online su ciminellicasa.it. Ciminelli Casa, dove i tuoi spazi prendono vita.
24: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid, ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
25: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
9: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: dolcezza di questo duetto, Robbie Williams e Nicole Kidman con Something Stupid, nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft, 17:39 minuti. Ora ascoltiamo Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buon pomeriggio, bentornati a Segreti in tavola e buon World Sushi Day. Ebbene sì, oggi è la giornata che nel mondo viene dedicata a uno dei piatti più amati e più diffusi al mondo, ma dietro a quei piccoli bocconi di riso, pesce, alghe si nasconde una storia antichissima che affonda le radici nel sud-est asiatico e naturalmente nel tempo è diventato simbolo della cucina giapponese. Per scoprire tutti i segreti del sushi, è una specialità gastronomica giapponese, oggi è con noi Annalena De Bortoli, appassionata, esperta di cultura gastronomica giapponese e coordinatrice dell'Associazione Italiana Ristoratori Giapponesi. Annalena, bentornata a Segreti in Tavola.
3: Grazie, buongiorno a tutti.
2: Allora, il sushi, potrei dire questo sconosciuto.
3: Allora, del sushi noi conosciamo solo una versione, che è quella degli chef di Tokyo, perché negli anni 20 ci fu a Tokyo, nell'area del Kanto, un terremoto devastante e quindi tutti i cuochi che lavoravano per le case nobiliari, per i ristoranti eccetera, rimasero senza lavoro, emigrarono prevalentemente negli Stati Uniti, che era per loro più facile da raggiungere rispetto all'Europa, e quindi esportarono il loro stile di sushi. Ma come per la pasta in Italia, il sushi in ogni angolo del Giappone ha una sua variante, le sue specializzazioni, ha i suoi ingredienti e non sempre pesce di mare, anzi non sempre è anche pesce. Quindi ci sono dei sushi che come forma e come ingredienti noi proprio non conosciamo. Diciamo che per noi sushi è l'equivalente di pesce crudo, in realtà la parola sushi vuol dire riso condito con l'aceto. Questa è una cosa che deriva dalla storia del sushi, che inizialmente era del pesce che per essere conservato veniva messo in barili astrati con del riso, nei mesi e addirittura negli anni fermentando questo riso si scioglieva e si trasformava in acido lattico, che era un conservante. Poi la poltiglia, diciamo, di riso si scartava e si mangiava il pesce, che era conservato in questo modo, invece che magari essiccarlo, metterlo sotto sale, altre tecniche che invece abbiamo usato in Europa. Da qui poi c'è tutta un'evoluzione che adesso non sto a specificare, si arriva al fatto che si mangia anche il riso, perché quando è stato scoperto poi la produzione dell'aceto non c'è stato più bisogno di questa fermentazione, e poi appunto gli chef di Tokyo, che avevano una baia pescosissima, cominciarono a usarlo come street food, quindi palline di riso molto più

0: grosse di quelle che, diciamo, come un onigiri odierno, perché era un cibo, uno street food che doveva saziare, con sopra delle fette del pesce fresco che avevano appena pescato lì nella baia di fronte. E quindi questo è il, diciamo, la nascita del sushi come lo conosciamo noi.
1: Allora, puntata 1, nascita del sushi come lo conosciamo uno, ma come avete capito ci sono migliaia di varianti, tantissime cose, tantissimi segreti da scoprire, così la prossima volta che ci sediamo appunto in un ristorante giapponese di sushi sappiamo che cosa stiamo mangiando. Annalena, io ti ringrazio davvero per questi primi segreti, ti do appuntamento fra qualche giorno perché veramente vogliamo saperne di più.
0: Buona giornata a tutti e a voi.
1: L'appuntamento con Segreti in Tavola torna qui su Dimensione Suono Soft. Vi aspetto, ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
2: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
2: Segreti in Tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

0: praticamente un ragazzo e questo disco l'ho proprio consumato, non solo programmandolo in radio, non solo mettendo la moneta nel jukebox, ma anche in casa questo disco l'ho proprio consumato. Da Crisis, Mike Oldfield con Moonlight Shadow nel pomeriggio di Dimensione Sono Soft. Il Teatro di Roma presenta la seconda edizione del Teatro Ostia Antica Festival, Il Senso del Passato. Dal 25 giugno al 18 luglio, nel suggestivo Teatro Romano di Ostia, il mito classico incontra i linguaggi contemporanei per parlare al presente, dal teatro greco alla danza contemporanea. Ogni sera un'esperienza completa tra spettacoli internazionali, visite nel parco archeologico e servizi dedicati. Parcheggio gratuito, navetta per Roma Piramide, punti ristoro e convenzioni. Un festival, mille modi per viverlo. Scopri il programma su teatrodiroma.net.
1: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
2: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
3: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
4: Signor! Guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche! Sup de stagione! City car appena arrivate!
3: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
4: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni! Una settimana di occasioni clamorose! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni! Solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle!
5: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus? Da 0100!
6: E usata? Da 0100!
5: Assistenza e ricambi? Da 0100!
6: Veicoli commerciali Toyota Professional? Da 0100!
5: Noleggio a breve e lungo termine? Da 0100!
6: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
5: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
6: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
5: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
6: Gruppo 0100.it.
7: Sapevi che a Roma c'è un'azienda che da oltre 80 anni arreda la tua casa con stile, eleganza e prodotti di alta qualità? È la Paoletti Industria Mobili. Realizza il tuo sogno e approfitta delle imperdibili offerte anniversario su paolettimobili.com e vieni a trovarci in via Piave Torina 80 e via Tiburtina 606. paolettimobili.com.
8: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
9: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
10: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com. Cerchi una city car agile anche nel prezzo? Da Leonori, Kia Picanto è tua da 14.800 euro con finanziamento scelta Kia. TAN 3,96%, TAEG 5,88%. Anticipo 2.950 euro. Valore futuro garantito 10.858 euro. Importo totale dovuto 13.798,02 euro. Kia Picanto, piccola nel prezzo, grande in città. Scoprila in tutte le sedi Leonori. Leonori.it.
11: Da Nuovo Arredo arrivano gli sconti che stavi aspettando. Fino al 30 giugno sugli arredi in esposizione e su quelli a progettazione. Sconti fino al 50% e trasporto e montaggio gratuiti. Da noi ti senti a casa. Siamo a Roma in via di Boccea 684.
12: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAEG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
13: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma. Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
14: Buonasera da Francesco Certo. L'Assemblea Capitolina ha approvato il regolamento in materia di consorzi stradali, dotando per la prima volta Roma Capitale di una disciplina organica per la gestione delle strade vicinali ad uso pubblico e superando un quadro finora caratterizzato da ricorsi e contenziosi. La cronaca: i carabinieri di Tivoli hanno eseguito due misure cautelari dell'obbligo di dimora nel comune di residenza, con il divieto di uscire dalla propria abitazione la sera nelle ore notturne, nei confronti di due giovani di 20 e 18 anni accusati di avere accerchiato e aggredito brutalmente due giovani dopo una discussione per futili motivi con l'aiuto di altri coetanei. Le vittime avevano riportato fratture e traumi al volto, denunciato anche un 23enne. Insieme ad altri soggetti in corso tuttora di identificazione, avrebbe aggredito un 15enne romano a San Lorenzo, reo di avergli negato una sigaretta. Denunciato, un nigeriano di 17 anni residente nella capitale, ritenuto responsabile di lesioni personali aggravate e percosse. Il branco avrebbe aggredito a San Lorenzo altri 5 minori, ora è caccia al resto della banda. Stamane è la presentazione del Rally di Roma Capitale, la tappa europea della competizione automobilistica, giunta alla sua 14ª edizione e si svolgerà nel weekend dal 3 al 5 luglio. Ascoltiamo la soddisfazione del presidente del CONI, Luciano Buonfiglio.
15: È un giorno importante per me perché vengo a conoscere un mondo che ormai ha consolidato la sua presenza qui a Roma con un evento come questo, che non è solamente sportivo ma ha una ricaduta anche economica sul territorio importante, e contribuisce anche questo evento a far sì che lo sport sia diventato determinante per l'Italia, per un percorso che la mette sempre al centro dell'attenzione come protagonista e mai come comparsa.
14: È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
16: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
17: Mi accorgo che questo mondo evolve solo nella tecnologia, ma non accenna ad evolvere l'amore, i sentimenti, il bene, lo spirito. Mi sento quasi l'unica al mondo nella disperata ricerca di qualcuno uguale a me.

0: dimensione suono soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: 8 minuti, questa è Dimensione, sono Soft, la tua radio del benessere, dolce musica per momenti intensi ed emozionanti. Abbiamo appena ascoltato Raff con Dimentica. Serate speciali al Bioparco di Roma. Da domani, 19 giugno, e fino al 1 agosto, ogni venerdì e sabato, l'orario di visita si estende fino alle 21.30. Goditi il fresco del tramonto con un biglietto serale a tariffa ridotta e scopri il Bioparco in una luce diversa. E se vuoi fermarti a cena o goderti un aperitivo, trovi diverse proposte all'interno del parco. Bioparco di Roma, l'estate da vivere fino al tramonto. Scopri tutte le attività in programma su bioparco.it.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
3: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
2: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
3: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
2: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
4: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
5: MR Arredamenti è più grande che ci sia. Per arrivare e risparmiare, MR è un vero affare.
6: NEM Supermercati arriva all'operazione taglio prezzo dal 19 al 29 giugno. Peroni birra 66 centilitri 99 centesimi,
7: approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
6: Nei supermercati NEM, ogni giorno il meglio.
8: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corby. È per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corby. Vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorby.com.
9: Da Veneta Cucine San Giovanni la convenienza raddoppia. Oltre alla straordinaria promo con top ceramico gratuito e tasso zero, rincariamo la dose. Solo per questo mese alla colonna bucato ci pensiamo noi. Veneta Cucine San Giovanni, qualità e convenienza. Cucinieri da sempre. Ti aspettiamo in Largo Brindisi 17 Roma. Cucineeco.it. Full time dal lunedì al sabato.
10: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
11: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
10: Lo rifacciamo?
12: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
13: Ritorna la magia del cinema all'aperto da giugno a settembre con Cine Village Roma a Piazza Vittoria.

0: Auditorio Villa Lazzaroni, tutte le sere con i grandi film della stagione accompagnati dai protagonisti, eventi speciali, musica e aria ristoro. Ingresso a 3,50€ solo per i film italiani ed europei. Programma su cinevillageroma.it, una iniziativa Anecagis Lazio.
1: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, incrocio Pontina. Il meglio, sempre.
2: Aurica Cash & Carry, il cash & carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 28 giugno, Astoria ribolla gialla spumante 75. 5 CL a 2,49 euro e Heineken birra 66 CL a 79 centesimi. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
3: A giugno le chiacchiere stanno a zero come gli interessi. Da Honda Motoroma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motoroma e i suoi rivenditori autorizzati.
4: Honda Motoroma.
5: Perfetto, ora siamo a piedi. Ci serve una macchina nuova, ma stavolta voglio una Peugeot 208.
6: Qui vicino c'è una concessionaria, andiamo!
5: No, Leonori è l'unico che ha la 208 a 13.500 euro.
6: Solo da Leonori, Peugeot 208 da 13.500 euro con 6 anni di furto e incendio inclusi. Offerta con finanziamento, anticipo 3.500 euro, TAN fisso 10%, TAEG 14%, oltre oneri finanziari. Informativa su leonori.it. Leonori, la tua concessionaria Peugeot.
7: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
8: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
9: Impossibile.
8: E invece sì.
9: E magari anche ad interessi zero.
8: Anche quello.
9: Stai scherzando?
8: No, è tutto vero.
10: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto, le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665. Via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
11: Da Ciminelli Casa, il rinnovo mostra continua con occasioni imperdibili. Fino al 60% di sconto su tutti i prodotti esposti. Cucine, camere, camerette, tavoli, sedie e tanto altro per arredare con stile e convenienza. In esposizione i grandi marchi Tomasella, Stosa Cucine e Moretti Compact.
12: Per il piacere di arredare con Ciminelli Casa.
13: Ti aspettiamo a Roma, in via Prenestina 1165 e in via Prenestina 1220 2AB oppure online su ciminellicasa.it. Ciminelli Casa, dove i tuoi spazi prendono vita.
14: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

La sua voce è intensa, la sua voce è potente e a noi piace veramente tanto. Luis Capaldi con Hold Me While You Wait su Dimensione Sonosoftware.

0: attività con Luce Verde in collaborazione con il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale ed ACI.
1: Il traffico è intenso, ci sono code in carreggiata interna del raccordo tra Cassia Salaria e più avanti tra Nomentana e Svincola 24. Altre